cintura fina, cintura di pino, cintura di minion, venga mio corazón, venga, cintura fina, cintura di pino, cintura di minion, venga mio corazón, venga, cintura di pino, cintura di minion, venga mio corazón, ay, venga, ay, donna, ay, venga, cintura.